egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza